0: Wir sind bei dir. Wenn alle schlafen, sind wir hellwach. Deine Nachtschicht auf EMR.
1: Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico. Mentre la neve dietro ai vetri scende giù.